0: Ecco, con questa una cosa c'è c'è una irma Matilde Vassia, si c'è una mappina come mina, ma c'è 5 ore e 15 minuti.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Ero kupinda miseswa gumina mairi mutambo we Musambiki. Watanga Musambiki ya choma bora rimwe. Numero 7 wa choma bora re Musambiki.

0: Mutambo amboi misa bora kuti anyase kuona kuti rapinda ere kana kuti naata. Waifunga kuti nimuseti waita zvokubata bora kupinza. Asi Rehima ngediti.
1: Nokomba zvamapunga kurovara.
0: Nobioti ibora ragora.

La procrimulo di cavrotum sambe getino tingu vagino famba. Gumiro misses conum sesqua gino panambrongumna no half. Kuvapanguva gumi. 84, 80, 27, 63, 8. Tinoti. Tis gwekut india ni panunda we radum sambiki. Allo radum sambiki. Radio Msambiki ndawe. Allo Radio Msambiki. Abisati zukaita pano.